figurati. Se t'amo con reclama, ci dono un bel amore. Su, su, su. Ti ne partirà pa, Carmena. Se mo che ti si vrà.